0: mañana de la 91.9.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che